0: Máxima. Máxima FM.
1: Mi dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui.